recordando a Rick Rollo, Rick Sollo, Rick Sollo del dúo Rick y Renner. Ella è di Maite.